Fai scorda tutte peccate, stringiamo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate stelle, mi fai sentire sti detinte capire. Voglio sonnare, basare.

Hai scordat tutte peccate, strignami in braccio a te. Sotto a sto cielo tra puntate stelle, mi fai sentire sti detinte capire, voglio sonnare.